0: sposarla, ora mutite.
1: Io respiro.
2: Ed io moro.
1: Al fin sposa io sono d'un uom caduto.
2: Eccellenza, ma bene, è giusto la sentenza.

0: ricamati panni, che ne tutte le rianni mi ritrovarò addosso i masnadieri, sono gli indizi veri di mia nascita illustre. E soprattutto questo mio braccio impresso geroglifico.
1: Una spada impressa nel braccio destro.
0: E a voi chi il disse?

0: angolo, raccogli ogni traccia.
1: Va bene.
0: Occhio alle porte, senza dar sospetti. Ora te, pesa le tue risposte, un prigione.

0: in Franz Hotel Pittor
1: avrà pranzato
0: nella caverna, non ne avrà chiave né contava pranzar, disse gli stesso ogni ora.